0: You're at home, baby. FM4.
1: Una volta, Tommy credeva nell'amore. Ma l'amore...